così con torta fritta, così, così con torta fritta, così, così con torta fritta, così, così con torta fritta. Muy bien, eso es, a celebrar que el planeta Tierra es el único planeta donde cae agua del cielo y no solo